0: questa mia canzone più ti va dare.
1: E che ne debbo fare?
0: Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila un

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliore. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.